0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 2:00 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 2 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
4: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Oh, make me
2: over. Se è un grande successo del passato,
3: suona su Radio 66 Vintage. Drums, please.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e un minuto.
2: 66
0: vintage. 66
2: vintage.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi, il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia. Una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione. Sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi. E con un sorriso in più, tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
0: Super Vintage. Super Vintage.
7: city, Bernard Ward means to me.
8: Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
9: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
8: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
9: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, le scappate.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, no, no.
2: Sono le 6 e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e 1 ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue 2 bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle 2 bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio: l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 12 luglio 2026 è il 193esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.45. Il santo del giorno è San Fortunato. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 luglio del 1903 a Roma viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese. È il terzo più grande parco pubblico della capitale, oltre che il luogo di grande fascino artistico. Nel 1956 viene posata la prima pietra del grattacielo Pirelli, meglio noto come Pirellone. È l'edificio di Milano dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. Nel 1963, con la finalità di valorizzare un prodotto di qualità interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della Repubblica numero 930, la denominazione di origine controllata, identificata con l'acronimo DOC. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 luglio del 1998, con una netta vittoria per 3-0, la Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della nazionale brasiliana di calcio campione del mondo in carica. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 luglio del 1962 i Rolling Stones debuttano a Londra in un celebre music club, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock. Nel 1969 Massimo Ranieri vince il Cantagiro con il brano Rose Rosse. E nel 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Pablo Neruda, nato a Parral il 12 luglio 1904 e scomparso a Santiago del Cile il 23 settembre 1973. Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. Ricordiamo anche Amedeo Modigliani, nato a Livorno il 12 luglio 1884 e scomparso a Parigi il 24 gennaio 1920. Famoso pittore e scultore bohemien di inizio Novecento. Compie oggi 54 anni l'attore ed ex modello italiano Gabriel Garco. Spegne 53 candeline Christian Vieri, detto Bobo, è un ex calciatore italiano di ruolo attaccante, considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano. 44 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano di ruolo attaccante Antonio Cassano. E il proverbio del giorno è: bocca che tace, mai si può aiutare.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucina e Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani.

0: Diani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: 66 Vintage Spot.
2: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
1: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino

0: nuovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage.
3: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
4: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
3: Interessante.
4: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
5: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
6: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi, il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia. Una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione. Sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Vintage. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
7: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
6: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
8: Lunedì 13 luglio, Milite Ignoto 15-18.
0: Vintage.
8: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
9: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
9: Un'emozione che non finisce mai.
10: Vintage.
11: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
12: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
11: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
13: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
14: 66 Vintage.

0: 66
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso. Subito prima della chiusura è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta CNN citando i media iraniani. Il corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo stretto. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
4: Intanto la guida suprema Mostafa Khamenei giura vendetta per la morte del padre e un desiderio della nostra nazione deve certamente essere compiuta, ha detto la guida suprema iraniana, che non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Netanyahu, nonché la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Pubblicata una foto dei leader in tenuta arancione con un bersaglio in fronte.
5: Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. A scoprire il corpo di Alessio Borrello sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dalla dimora del 41enne.
4: La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Non è dunque bastato il lungo carteggio di maggio e giugno e non è bastata neanche la posizione del governo in linea con quella di Bruxelles.
5: Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, quelli del 2022. A livello regionale la situazione più critica si registra in Basilicata, Abruzzo e Molise. Per contro Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sono le aree più virtuose del paese.
4: Siamo al calcio. L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale. Troverà l'Inghilterra mercoledì alle 21 ad Atlanta in una sfida di altri tempi. Nei quarti superata 3-1 la Svizzera, rimasta in 10 al 72esimo per l'espulsione di Embolo nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Alvarez e il timbro finale in tapina di Lautaro Martinez per chiudere la gara. In semifinale incontrerà l'Inghilterra vincente per 2-1 sulla Norvegia.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 12 luglio 2026 è il 193esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.45. Il santo del giorno è San Fortunato. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 luglio del 1903 a Roma viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese. È il terzo più grande parco pubblico della capitale, oltre che il luogo di grande fascino artistico. Nel 1956 viene posata la prima pietra del grattacielo Pirelli, meglio noto come Pirellone. È l'edificio di Milano dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. Nel 1963, con la finalità di valorizzare un prodotto di qualità interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della Repubblica numero 930, la denominazione di origine controllata, identificata con l'acronimo DOC. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 luglio del 1998, con una netta vittoria per 3-0, la Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della nazionale brasiliana di calcio campione del mondo in carica. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 luglio del 1962 i Rolling Stones debuttano a Londra in un celebre music club, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock. Nel 1969 Massimo Ranieri vince il Cantagiro con il brano Rose Rosse. E nel 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Pablo Neruda, nato a Parral il 12 luglio 1904 e scomparso a Santiago del Cile il 23 settembre 1973. Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. Ricordiamo anche Amedeo Modigliani, nato a Livorno il 12 luglio 1884 e scomparso a Parigi il 24 gennaio 1920. Famoso pittore e scultore bohemien di inizio Novecento. Compie oggi 54 anni l'attore ed ex modello italiano Gabriel Garco. Spegne 53 candeline Christian Vieri, detto Bobo, è un ex calciatore italiano di ruolo attaccante, considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano. 44 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano di ruolo attaccante Antonio Cassano. E il proverbio del giorno è: bocca che tace, mai si può aiutare.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
1: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
1: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
5: Vintage.
6: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
1: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
7: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
1: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 12 luglio con il GR delle buone notizie. Sono più di 100 i pianeti esterni al Sistema Solare, la cui esistenza è stata confermata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ha passato in rassegna i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Dei nuovi pianeti fanno parte 31 finora mai identificati. Il cacciatore di mondi alieni TESS è specializzato nel registrare le oscillazioni che avvengono nella luminosità di una stella quando un pianeta transita contro il suo disco. Sono i dati relativi a queste osservazioni che i ricercatori hanno fatto analizzare al sistema di IA chiamato Raven. Ne ha esaminate più di 2,2 milioni raccolte nei primi 4 anni di vita operativa di TESS. Al CERN di Ginevra è stata scoperta invece una nuova particella subatomica, parente del protone, simile per struttura ma più per

0: pesante. Permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano. A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in 3 particelle più leggere. L'esperimento è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Diploma maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui ha insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto. Però aveva sempre coltivato il desiderio di laurearsi e quando ha potuto, in pensione, si è rimessa a studiare. È la storia di Antonia Mazzoni, originaria di Galeata, Forlì Cesena, che si è laureata a 79 anni con il massimo dei voti in beni culturali all'Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo Acque sorgenti nella terra di Meldola con il professor Alberto Malfitano, della serie Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Meta, YouTube e Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologici a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia, se non migliaia, di nuove azioni legali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione mare si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena, Toscana Est e Livorno. Per i cantieri notturni in A1, domani notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. Sempre domani in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. A Firenze, per lavori di illuminazione pubblica, fino al 25 luglio chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 6 Vintage Spot.
4: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia. Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Vintage.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: 66 Vintage.
10: Miami, South Beach, bringing the heat.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e metà Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
2: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
8: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
9: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
8: Sabato 18 Hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
9: Domenica 19 Rock and Roll con Luca Guaraldi.
8: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
9: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 a oggi con la Fabio Gatta Band.
8: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage. I want it.

0: 8 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota. Le guardie rivoluzionarie, si legge in una nota, dopo un colpo d'avvertimento verso una nave che stava seguendo una rotta non autorizzata, annunciano la chiusura dello stretto. Nel comunicato la Marina dei Pasdaran ha puntato il dito contro l'interferenza esterna di potenze straniere che si sarebbe manifestata attraverso i tentativi compiuti da diverse navi di attraversare lo stretto secondo rotte non autorizzate.
3: Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. In un primo momento le forze dell'ordine hanno segnalato la presenza di uno sparatore attivo e hanno invitato i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla zona e a seguire le indicazioni degli agenti. Successivamente la stessa polizia ha comunicato di aver messo in sicurezza l'area, precisando però che il sospettato è ancora in fuga. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.
4: La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito al caso legato alla riapertura del padiglione russo. L'annuncio arriva via social dalla vicepresidente esecutiva, scrivendo che l'esecutivo UE ha fornito tali raccomandazioni all'Agenzia Esecutiva Europea per l'istruzione e la cultura. La vicepresidente evidenzia che la cultura in Europa, finanziata con i soldi dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, i quali non sono rispettati nella Russia di oggi.
3: Emergenza caldo. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino, massimo livello di allerta per il caldo in 37 dipartimenti della Francia metropolitana. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi.
4: Al via nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi.
3: Siamo al calcio. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con lui Leonardo, che arriva in nazionale in qualità di advisor, si ricompone la coppia che già aveva lavorato assieme al Milan. Il presidente FGC Malagò: c'è un impegno di 4 anni. Da subito ho pensato che Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Federcalcio. E poi sul nuovo CT ha detto: non ho parlato con nessuno.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
5: 100 successi immortali,
1: successi

0: Vintage Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage. Fate largo ai sapori.
3: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
3: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
2: Al 333 77 30 560.
3: In caso di pioggia il ristorante è al coperto.
4: Lunedì 13 luglio la Sagra organizza una serata il cui incasso sarà completamente devoluto all'associazione Astro di Empoli. Non mancate.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 1 km di coda per incidente avvenuto al chilometro 74-820 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A11 rallentamenti per il traffico intenso tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Mare, code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Vintage.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: 66 Vintage.

0: reportage spot.
1: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
3: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Vintage.
1: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
8: 66 Vintage.

0: 80-90. Let's go!
1: Sono le 10 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area. È la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman.
6: Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire in Inghilterra con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anna Widdecombe. La notizia è stata riportata dalla CNN che cita un comunicato della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il sospettato, indicato dalle autorità come un cittadino britannico bianco, si trova attualmente in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.
5: Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. Le due vittime sono entrambe uomini, mentre i quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. La polizia ha chiarito che non si è trattato di un attacco indiscriminato, ma di uno scambio di colpi tra due persone che si stavano prendendo di mira a vicenda.
6: Da oggi, domenica 12 luglio, un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore. Si può ormai affermare che stiamo vivendo una stagione estrema e senza soluzione di continuità. I recenti dati del Centro Copernicus hanno appena certificato che il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo di sempre a livello europeo. Dobbiamo insomma fare i conti con questo nuovo clima, segno evidente e tangibile di un cambiamento climatico sempre più pressante.
5: Dal 15 luglio arrivano le nuove norme contro il fenomeno che vede la riduzione delle quantità dei prodotti confezionati senza un'analoga riduzione dei prezzi. Ad annunciarlo è il Codacons, ricordando che è in scadenza il termine entro cui l'Unione Europea può contestare le misure proposte dal governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile scorso ha notificato alla Commissione Europea il progetto di decreto legislativo misure di contrasto alle prassi commerciali di porzionamento dei prodotti preconfezionati, una procedura che prevede 3 mesi di tempo per eventuali rilievi da parte dell'Unione Europea.
6: Siamo allo sport. A Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul Center Court, il mitico campo centrale, sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero uno del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 12 luglio 2026 è il 193esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.45. Il santo del giorno è San Fortunato. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 luglio del 1903 a Roma viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese. È il terzo più grande parco pubblico della capitale, oltre che il luogo di grande fascino artistico. Nel 1956 viene posata la prima pietra del grattacielo Pirelli, meglio noto come Pirellone. È l'edificio di Milano dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. Nel 1963, con la finalità di valorizzare un prodotto di qualità interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della Repubblica numero 930, la denominazione di origine controllata, identificata con l'acronimo DOC. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 luglio del 1998, con una netta vittoria per 3-0, la Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della nazionale brasiliana di calcio campione del mondo in carica. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 luglio del 1962 i Rolling Stones debuttano a Londra in un celebre music club, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock. Nel 1969 Massimo Ranieri vince il Cantagiro con il brano Rose Rosse. E nel 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Pablo Neruda, nato a Parral il 12 luglio 1904 e scomparso a Santiago del Cile il 23 settembre 1973. Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. Ricordiamo anche Amedeo Modigliani, nato a Livorno il 12 luglio 1884 e scomparso a Parigi il 24 gennaio 1920. Famoso pittore e scultore bohemien di inizio Novecento. Compie oggi 54 anni l'attore ed ex modello italiano Gabriel Garco. Spegne 53 candeline Christian Vieri, detto Bobo, è un ex calciatore italiano di ruolo attaccante, considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano. 44 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano di ruolo attaccante Antonio Cassano. E il proverbio del giorno è: bocca che tace, mai si può aiutare.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Lunedì 13 luglio, Milite Ignoto 15-18.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
7: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un mezzo pesante fermo in avaria al chilometro 266 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 1 km di coda per traffico intenso tra Massarosa e Viareggio in direzione mare. In A11 rallentamenti per il traffico intenso tra Altopascio e l'allacciamento con raccordo Lucca Viareggio in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipili in direzione mare, code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno e code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
4: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
3: Sabato 18 hit 70 80 90 con Stereo 8 live.
4: Domenica 19 rock and roll con Luca Guaraldi.
3: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
4: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione del

0: La gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su Aran Cucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Vintage.
8: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
5: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
9: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
5: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
10: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 6-6 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
16: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
17: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
16: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
17: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
18: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
17: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
18: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
19: Fate largo ai sapori.
20: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla sagra del papero e del cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
19: Dal 2 al 19 luglio, sagra del papero e del cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi. Ti aspettano tanti amici.
20: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
19: Al 333 77 30 560.
20: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto.
21: Lunedì 13 luglio, la Sagra organizza una serata il cui incasso sarà completamente devoluto all'associazione Astro di Empoli. Non mancate.
0: Vintage.
22: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
19: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain. La guida suprema Mujtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
4: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni ad oltre 20 edifici residenziali e ad infrastrutture civili. Un incendio è scoppiato in un complesso di garage, 5 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui una ragazza di 16 anni. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno invece causato almeno 8 morti in Ucraina.
5: A 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un'auto commesso 3 anni fa. Nonostante l'età avanzata, però, da 3 giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all'albergo popolare di Via della Chiesa, ma non poteva più restarci. Così, quando la sentenza è diventata esecutiva, per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria Toscana.
4: Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia della decennale dell'incidente. Atteso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partecipano anche le famiglie delle vittime e dei feriti. Il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio.
5: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale. Oltre un terzo della popolazione francese sarà a livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso, come stabilito dal meteo francese. In queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale.
4: Mondiali di calcio 2026. L'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo dal 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-1 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
4: Vintage. Saldi.
5: Saldi.
4: Saldi.
5: Saldi.
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage.
7: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
6: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
7: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
7: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
9: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 code a tratti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci in A15, tra Pontremoli e Berceto si segnalano 2 km di coda per lavori e per il traffico intenso in direzione Parma e 1 km di coda per lavori in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista del Sudafrica in questo mondiale morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero uno del seeding e del mondo alla testa di serie numero due, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
3: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
2: Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti al suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martine e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
5: Lunedì 13 luglio, Milite Ignoto 15-18.
1: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione.
0: produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
8: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
0: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
0: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
1: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
4: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
5: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di 3 giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i 3 dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
4: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alliato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
5: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
4: MotoGP al Gran Premio di Germania. Il giorno delle gare sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei vintage, spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
6: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
3: Sabato 18 hit 70 80 90 con Stereo 8 live.
6: Domenica 19 rock and roll con Luca Guaraldi.
3: Sabato 25 serata disco con DJ Voot.
6: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
3: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 12 luglio con il GR delle buone notizie. Sono più di 100 i pianeti esterni al Sistema Solare, la cui esistenza è stata confermata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ha passato in rassegna i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Dei nuovi pianeti fanno parte 31 finora mai identificati. Il cacciatore di mondi alieni TESS è specializzato nel registrare le oscillazioni che avvengono nella luminosità di una stella quando un pianeta transita contro il suo disco. Sono i dati relativi a queste osservazioni che i ricercatori hanno fatto analizzare al sistema di IA chiamato Raven. Ne ha esaminate più di 2,2 milioni raccolte nei primi 4 anni di vita operativa di TESS. Al CERN di Ginevra è stata scoperta invece una nuova particella subatomica parente del protone, simile per struttura ma più pesante. Permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano. A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in 3 particelle più leggere. L'esperimento è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Diploma maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui insegnato a leggere, a scrivere e a fare di conto. Però

0: aveva sempre coltivato il desiderio di laurearsi e quando ha potuto, in pensione, si è rimessa a studiare. È la storia di Antonia Mazzoni, originaria di Galeata, Forlì Cesena, che si è laureata a 79 anni con il massimo dei voti in beni culturali all'Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo Acque sorgenti nella terra di Meldola con il professor Alberto Malfitano, della serie Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Meta e YouTube di Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologici a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia, se non migliaia, di nuove azioni legali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 tra Berceto e Pontremoli si segnalano 2 km di coda per lavori in direzione La Spezia e 1 km di coda per lavori e per il traffico intenso in direzione Parma. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: 66 Vintage Spot.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
6: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: Vintage.
7: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
8: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
8: Un'emozione che non finisce mai.
6: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
11: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
0: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
7: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 13:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. Il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha scritto in un post su X: abbiamo preso il controllo dello stretto con la forza e lo conserveremo con la forza, lo riporta Al Jazeera.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Andria per partecipare alla cerimonia della decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Il capo dello Stato ha salutato con stretta di mano i familiari delle vittime e i superstiti. Al termine ha lasciato il luogo della cerimonia salutando ancora i parenti delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto. Dal palco la sindaca ha dichiarato: per quella tragedia ci sono responsabilità precise.
4: Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di Viale della Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri, hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile o i responsabili del delitto.
3: Vasto incendio a Rozzano nell'Interland a sud di Milano, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.
4: Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capofamiglia, avvisa Assoutenti.
3: Siamo al tennis. Oggi a Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Yannick Sinner alle 17 sul center court sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero uno del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: 66 Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Vintage. Mmm, fate largo ai sapori!
4: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
3: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale, a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici!
4: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
3: Al 333 77 30 560.
4: In caso di pioggia il ristorante è al coperto.
2: Lunedì 13 luglio la Sagra organizza una serata il cui incasso sarà completamente devoluto all'associazione Astro di Empoli. Non mancate.
0: Vintage.
3: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però la

0: l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero uno del seeding e del mondo alla testa di serie numero due, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
1: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
0: Ad aprire il programma sulla Center Court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 379 tra Monte San Savino e Valdichiana. In A15, 2 chilometri di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. In A12, rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: 66 Vintage Spot.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
8: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
7: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
8: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
9: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
4: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: le 13:59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura il Medio Oriente torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran avrebbe colpito una nave nello stretto di Hormuz e lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, con allarmi in Emirati, Qatar, Kuwait e Bahrain. Washington ha risposto con un nuovo round di attacchi, intanto proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione nello stretto. Cresce però il clima di minaccia. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di leader occidentali nella quale compare anche Giorgia Meloni.
2: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine, ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
3: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato più volte al torace nel parcheggio di un supermercato. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto in ospedale mentre i carabinieri indagano per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo le testimonianze. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile resa dei conti tra gruppi di stranieri.
2: 10 anni dopo la tragedia ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia in ricordo delle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. Davanti alla stazione è stata deposta una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la necessità di investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, affinché una tragedia simile non si ripeta mai più.
3: E Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Alle 17 i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta. Attesi sull'isola cittadini, istituzioni e tanti ammiratori per rendere omaggio a uno degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Per lo sport, la MotoGP torna in pista al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Marc Marquez, dopo la pole, conquista anche la sprint race. Lo spagnolo della Ducati vince il duello con il fratello Alex e di Gianantonio. Bezzecchi out a causa di una caduta, si dovrà operare ad una spalla. Jorge Martín guida sempre il mondiale. E per il tennis a Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma dalle 17.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
4: 100 successi immortali.

0: Dai Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
4: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
3: Sabato 18 hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
4: Domenica 19 Rock and Roll con Luca Guaraldi.
3: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
4: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
3: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
5: Vintage.
6: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A15 per lavori in direzione La Spezia, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli. Ricordiamo inoltre che sulla A1 l'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
0: Sabato 18 Hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
2: Domenica 19 Rock and Roll con Luca Guaraldi.
0: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
0: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo. Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
4: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: 66

0: Rock and Roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano. Il numero uno al mondo difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
2: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, e mi serve anche un pochettino mentalmente, a prescindere di quello che esce domenica. È stato comunque un ottimo torneo.
1: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo, il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo della 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora per Marc Marquez, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia, rispettivamente settimo e nono, per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di Giacaduto, per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Sei Vintage Spot.
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage. Everybody.

0: le 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky e i vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
3: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
5: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
3: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
4: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
3: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
4: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
3: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
6: 100 successi immortali. Successi.

0: Sei Vintage Spot.
1: Fate largo ai sapori.
2: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
1: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
2: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
1: al 333 77 30 560.
2: In caso di pioggia il ristorante è al coperto.
3: Lunedì 13 luglio la Sagra organizza una serata il cui incasso sarà completamente devoluto all'associazione Astro di Empoli. Non mancate.
0: Vintage.
1: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
4: Saldi.
2: Saldi.
4: Saldi.
2: Saldi.
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così. Suona così. I feel it in my finger. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A15 per lavori in direzione La Spezia, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli. Ricordiamo inoltre che sulla A1 l'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche.

0: bacche, zecche e pulci.
1: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
2: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage.
7: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
8: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
7: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
8: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
6: Vintage.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
3: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
2: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
4: Lunedì 13 luglio, Milite Ignoto 15-18.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15 e 57 minuti.
0: 66 vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con il Medio Oriente, continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo aver colpito due navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid contro oltre 140 obiettivi militari iraniani. La scorsa notte missili e droni hanno raggiunto basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. L'intelligence italiana è al lavoro per valutare la portata della minaccia.
4: Siamo alla cronaca. Un corpo senza vita è stato individuato nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecchiana, nel Varesotto, da un sub amatoriale. Il cadavere si trovava a circa 40 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, guardia costiera e l'elicottero da Malpensa per il recupero e gli accertamenti. E intanto un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale di Andria. Coinvolte 3 auto, 2 persone sono rimaste ferite. Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni. Indagini affidate alla polizia di Stato.
0: E a 10 anni dalla strage ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha rilanciato l'appello a investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, perché una tragedia simile non si ripeta mai più.
4: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso lungo la rete autostradale, nuove code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e temporali in Trentino. L'emergenza caldo riguarda anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna gli incendi in Andalusia hanno causato 12 morti e 23 dispersi.
0: E Capri da oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio, mentre fra meno di un'ora si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Sull'isola è stato proclamato il lutto cittadino, migliaia i messaggi di cordoglio per il cantante, accompagnati dalle note e dai versi delle sue canzoni, simbolo di un legame indissolubile con l'isola di Capri.
4: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Yayo Gura e Raúl Fernández, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martín chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Alle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese e scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi.

0: Vantage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
1: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21 agenziamanta.it.
1: Vintage.
6: Saldi.
4: Saldi.
6: Saldi.
4: Saldi.
6: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: 66 Vintage.

0: L'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
6: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
3: Sabato 18 hit 70 80 90 con Stereo 8 live.
6: Domenica 19 rock and roll con Luca Guaraldi.
3: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
6: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
3: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
1: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 866 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano, il numero uno al mondo. Difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che, complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
2: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, e mi serve anche un pochettino mentalmente, a prescindere di quello che esce domenica. È stato comunque un ottimo torneo.
1: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo e il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo della 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora per Marc Marquez, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia, rispettivamente settimo e nono, per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di Giacaduto, per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
4: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
3: Interessante.
4: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
5: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
6: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicellino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
7: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
6: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
7: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
6: Vintage.
8: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 17:00.
3: 66 Vintage.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Notte ad altissima tensione, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre. Ali è un quotidiano vicino al regime, ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
4: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. La Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
5: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
4: Da oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
5: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi e i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
4: Tragedia nel motociclismo a Brno in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rose di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: Flash Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage.
2: Fate largo ai sapori.
6: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
6: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
2: al 333 77 30 560.
6: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto.
7: Lunedì 13 luglio la Sagra organizza una serata il cui incasso sarà completamente devoluto all'associazione Astro di Empoli. Non mancate.
3: Vintage.
2: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
8: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
2: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
8: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate viaggia al sicuro.
3: Vintage.
9: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
10: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Ricordiamo inoltre che sulla A1 l'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori all'impianto. Sulla Fipilì, per traffico intenso, code a tratti tra Lavoria e Ponte d'Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.

0: Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia. Vintage.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
6: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
5: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
7: Lunedì 13 luglio, Milite Ignoto 15-18.
0: Vintage.
8: Saldi.
9: Saldi.
8: Saldi.
9: Saldi.
8: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Notte ad altissima tensione, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre. Ali è un quotidiano vicino al regime, ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
4: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
5: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
4: Oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
5: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi e i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
4: Tragedia nel motociclismo a Brno in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: '80, '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non Stop Classics. 66 Vintage. 66 Vintage. Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
2: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
5: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
2: Sabato 18 Hit 70 80 90 con Stereo 8 Live.
5: Domenica 19 Rock and Roll con Luca Guaraldi.
2: Sabato 25 serata disco con DJ Wood.
5: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 a oggi con la Fabio Gatta Band.
2: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. E rallentamenti ancora per traffico intenso tra Incisareggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Firenze tra il raccordo per la 12 e Alto Pascio. Sul raccordo Lucca Viareggio code a tratti per traffico intenso tra Lucca Ovest e il Bivio per la 11 in direzione Lucca. Sulla A12 code a tratti tra Carrara e il Bivio per la 15 in direzione Genova. Sulla Fipili rallentamenti tra la diramazione Pisa Livorno e San Miniato in direzione Firenze. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune.

Di solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vita.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
4: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: stop 70 80 90 66 vintage.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: 66 Vintage.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Márquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Márquez è la 10ª vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano le Aprilia Trackhouse di Ayo Gura e Raul Fernandez. Quarto a Costa, poi l'Aprilia ufficiale di Martin. Ottavo e nono posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Márquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri, complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo zero di Gian Antonio. Ayo Gura sale al secondo posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Márquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno, due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria, cancellato l'intero programma del weekend. Ciclismo, Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta meteo per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar sempre in maglia gialla. Calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il Mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley, ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina chiudendo al tie break un match lungo e faticoso e si portano al secondo posto della classifica di Nations League dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
1: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia. Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
6: Saldi.
4: Saldi.
6: Saldi.
4: Saldi.
6: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: 66 Vintage.

0: trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
0: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
2: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 12 luglio con il GR delle buone notizie. Sono più di 100 i pianeti esterni al Sistema Solare, la cui esistenza è stata confermata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che ha passato in rassegna i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA. Dei nuovi pianeti fanno parte 31 finora mai identificati. Il cacciatore di mondi alieni TESS è specializzato nel registrare le oscillazioni che avvengono nella luminosità di una stella quando un pianeta transita contro il suo disco. Sono i dati relativi a queste osservazioni che i ricercatori hanno fatto analizzare al sistema DA chiamato Raven. Ne ha esaminate più di 2,2 milioni raccolte nei primi 4 anni di vita operativa di TESS. Al CERN di Ginevra è stata scoperta invece una nuova particella subatomica parente del protone, simile per struttura ma più pesante. Permetterà di fare luce sulla materia e sulle forze fondamentali che la governano. A rivelare la sua presenza è stato un esperimento nel quale si è verificato il decadimento in 3 particelle più leggere. L'esperimento è uno di quelli principali in funzione presso il Large Hadron Collider e attualmente coordinato dall'Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Diploma maestra per tutta la vita, migliaia di bambini a cui insegnato a leggere, a scrivere, a fare di conto. Però aveva sempre coltivato il desiderio di laurearsi e quando ha potuto, in pensione, si è rimessa a studiare. È la storia di Antonia Mazzoni, originaria di Galeata, Forlì Cesena, che si è laureata a 79 anni con il massimo dei voti in beni culturali all'Università di Bologna, discutendo una tesi dal titolo Acque sorgenti nella terra di Meldola con il professor Alberto Malfitano, della serie Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Meta, YouTube e Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologici a una ragazza di 20 anni, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia, se non migliaia, di nuove azioni legali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Bivio per la variante di Valico e rallentamenti ancora per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Firenze tra il raccordo per la A12 e Alto Pascio. Sul raccordo Lucca Viareggio code a tratti per traffico intenso tra Lucca Ovest e il Bivio per la A11 in direzione Lucca. Sulla A12 code a tratti tra Carrara e il Bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fibili rallentamenti tra la diramazione Pisa Livorno e San Miniato in direzione Firenze. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
5: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
8: Monta in sella.
9: Sali a bordo.
10: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
9: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
10: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
9: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
11: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
10: Per info 0571 94 50 34.
11: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
12: Vintage.
13: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
14: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
13: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
15: Lunedì 13 luglio, Milite Ignoto 15-18.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
4: All'osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: per iniziare un'altra ora. Non-stop. 70 80 90. Let's go!
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con il Medio Oriente, ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran inoltre ha attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
3: La cronaca a Cagliari, un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelbeccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
4: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
3: Economia, cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
4: Voltiamo pagina. Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxi schermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
3: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trackhouse di Ayo Gur e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
4: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
2: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
0: 100 successi immortali.

0: Hot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
3: Vintage.
5: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
1: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
5: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
3: Vintage.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Firenze, code a tratti tra il bivio per la A12 e Alto Pascio. Sul raccordo Lucca Viareggio, code a tratti in direzione Lucca tra Lucca Ovest e il bivio per la A11. Sulla A12 code per traffico intenso tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Livorno e code a tratti tra Carrara e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipili rallentamenti per traffico intenso tra la diramazione Pisa-Livorno e Firenze in direzione Firenze. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
2: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio, Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
2: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: Vintage.
2: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
3: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
2: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
3: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66 vive. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con il Medio Oriente, ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha inoltre attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
4: La cronaca a Cagliari, un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un subamatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelbeccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
5: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
4: Economia, cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
5: Ultima pagina, Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxischermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
4: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trackhouse di Yayo Gura e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
5: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi.

0: Questa è 66 Vintage 70-80-90 non stop.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 6-6 vita.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
3: Non stop, no, no.
4: Sono le 21 e 59 minuti.
0: 6-6 vintage. 6-6 vintage.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
0: '80, '90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, hey, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
18: 66 Vintage.
0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
19: Non stop, stop.
20: Sono le 22:58.
19: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
21: Buonasera dalla redazione.
22: Apriamo con il Medio Oriente, ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran inoltre ha attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
21: La cronaca a Cagliari, un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelveccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
22: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
21: Economia, cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
22: Ultima pagina, Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxischermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
21: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trakaus di Ayo Gur e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
22: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
0: 66 Vintage 70 80

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: carte e 55 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.

0: suona così. Oh, make me
1: over. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.